Acospa posibile, escutas pas Radio Santa Frica? Ai nu, vergogna! Radio Santa Frica sul 96.6.